Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che passiga scuccia di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor urbano.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pasci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cutanascelo, buon nombre sea santificà, lagaboreino bini nos. Bo voluntad sea sin a terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. Y no laga nos caide en tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada en tu mujerna. Y fruta di bo barica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo y di terra, e den Jesu Cristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dios Tata Todopoderoso gele bini pa juzga vivo e morto mi ta quiere den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo pordon di picà resurrección di carni e vida eterno. Amen. Tata Eterno, mi ta ofrecebo curpa e sangre alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotable, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.

0: Nel nome di Tata, di Dio, di Spirito Santo. Amen. Grazie, Signore Gesù Cristo, amor di Dio, e comunione di Spirito Santo sia con voi.
1: E con Spirito.
0: Buon Natale, celebrazione di Eucaristia, ora arriva di 6 giorni del mio tempo di Pasqua di Resurrezione. Ma in maniera particolare, ma non si attende, misa che è stata dedicata a natura sua mamma, non prendo protezione, guia, sabiduria. E naturalmente non sapere mamma Maria pa essere vostro ideale di maternità, di compromesso con vostro team, complico vostro iunan, non sta resa per tua mamma non presente, però anche se non si non mamma non qua vai poi il mondo qui non si pone nan alma anche del man di Signor. La che non si riconosce ora, non spiegano, per Dio perdono, per non poter celebrare in maniera digna il mistero sagrado di nostre. Mi ti confessano a Dio Todopoderoso, dilanto da chi presente, con mia peca mascia tanto, pa pensamento e parola, per che mia asse che la sinas, pa mi culpa, pa mi culpa, pa mi gran culpa, per sei mi taroga la Virgen Maria, tu angeli e santo, i bosso mi romanan, diressa pa mi, na Signor, nos Dios. Ma la Dios Todopoderoso, por mostranos su misericordia, por donanos picanan, hibanos da vida eterno.
1: Amen.

0: Señor, sea con vosotros.
1: Y con vos, Espíritu.
0: Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan.
1: Gloria a vos, Señor.
0: De tiempo ya Jesús avisa a su discípulo, si vos t'estimami, vos lo sigui ni mandamento, lo me pidita y lo manda un otro para ayudar a vos, quello che da sempre junto con vos, e da spirito di verdad, che mondo non può ricevere, ma sopra non no temere e non no conosce, ma vos conosce, ma sopra e da cerca vos, e lo ta den vos. Lo mi non laga vos in maniera huérfano, mi ta regresa cerca vos. Ci poco tempo más, e mondo non ta mirami más, ma vos sì lo mirami, ma sopra mi ta viva, e vosso tambe lo viva. Ore di ei iega, vosso lo sa, cu ami ta dentata, e cu vosso ta de mi, mescos cu ami ta den vosso. Esunco accepta mi mandamento nan, e obedecenan, ta stimami. Mi tata ta stime sunco ta stimami, e tambe lo stime, e mostre quem mi ta. Palabra di Señor.
1: Gloria a vos, Señor.
0: Por cinta.

0: stai ricordando Cristo su morto e resurrezione, non so se buttata i pan di vita e cali di salvazione sta gradissimo come ne sdicno di por para che presenza io presebo i nostri servizi.
1: Accepta, Signor, nostra alabanza e gratitudine.
0: Humildemente nos sta rogabo, pa Spirito Santo, tres nos más cerca otro pa nos vira un. Non scuta tua parte del mes curpa e sangue di Cristo.
1: Un solo curpa na bonor e gloria.
0: Corda, Signor, ba Iglesia, pla mariba mundo genter, e cuba reunir iba già domingo, dia co Cristo Jesus avense morto, ahas nos resuscita cune, e as nos participa den su vida inmortal. Hasi e perfecto den amor, junto nos papaleo, nos administrador apostólico Jason, ictur otro guardado di bo pueblo. Corda tabirba nos rumanan cuabai, sose cacaba den esperanza di resurrección. I batur defunto na pacenso ofrecebo e santo sacrificio di misa aquí, tur mamanan defunto, tur amanan di purgatorio e ribatur defunto, la ganan drenta den luz di bo majestat.
1: Un solo Iglesia, nab honor y gloria.
0: Tene misericordia con nosturno sta pidibo, pa nos merece, di toca parte vida eterno junto con María, mamá gloriosa de Dios, con San José su esposo, con bienaventurado apóstol, con tuore santo nan, con el curso di ciclo nan, abibaden bo amistad.
1: Un solo pueblo, nab honor y gloria.
0: Permitinos alaba y glorificabo de Jesucristo boyun. Pa medio di Gè, junto con lei in Genabò, Dio Stato Todopoderoso, dell'unità di Spirito Santo, tur honori gloria, nel tuo ciclo di ciclo anan. Amen. Fiele nella raccomandazione di Salvatore, si chiede la sostenienza divino, nostra tribi bisa, nostra tata che nasce,
1: buon nome sia santificato, laga vuol regno vinina a nos, o volontà sia sina terra come al cielo. Dona nos ave, nos pan di cada dia, e perdonanos nos debe, mescos con nos ta perdonanos debe dordan, e non laganos caide in tentación, ma libranos di malo.
0: Libranos di tur malo, Signor, duranos pas dene dia nanaki, iuranos cubo misericordia, pa nos queda sempre liber di pica, e protege contra tur tribulación, mientras nos ta guarda, milagroso di Gesù Cristo, nos Salvador.
1: Pa sopra ta divo e reino ta, tu poderi gloria di eternità.
0: Signore Gesù Cristo, boa bisa, boa apostola, mi talaga boso pas, mi pas, mi da duna boso. Non mirano spicana sino fedi bo iglesia, e segun bo voluntat, dune bo pas, e unidad completo a bo, quanto viva e reina dentro il ciclo di ciclo nan.
2: Amen.
0: Paz di Signore sa sempre cuboso.
2: E cubo spirito. Como rumanante in Cristo, la che non stessi a otro paz.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di tutta gente che sta ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor urbano.